brava. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Adottalo solo.